Malcos. Sudaman yo magadani jadani sagadani da dadani dadani dani sagadani dadani sagadani dani sagadani da samaga sagasa nisani dani da dadani sagadani.